do da me amo. Angando wana lemo. Angando tangwa lemo. Angando kumanemba. Angando ale amo. Angando wana lemo.